Ozo bainam soki ke sama so di Mikolis Bosonol Pekudi insan sodop kadi Johanna Kilos Bainam kinongotoko Ozo di Flora Lansing Tanau Pisasavaan.